0: Arrivederci Roma i Connie Francis sa Evergreenom Gitara Romana.
1: Invidio turista che arrivi, ti imbevi dei forri e dei scavi, poi tutto d'un tratto